ata. Sorry, Yamina Yanakasi, Yanakasi, Yanakasi, Yanakasi. Yempejani dina yamano suni yankampuni dinzanzo yo nyame. Eni di fatano, ayayi fatano, nkampu fatano, ntonton fatano. Oyo nyame.